inni askantu min durriyati biwadin ghairi di ro jar in inda baitik